me ho un confrontia se viva ti abbia abbia bien trova chiasiano e su ti me

Wakana Bamuo. Hey, Sanyana Semtia. Woni Antonio. Adu Wusu. Wabaya Wusa. Wakana Bamu. Hey, Sanyana Semtio. Woni Antonio. Hey. Wabaya Wusa. I want your name.

mi frau ma desuai moa venti mi suan casa. Hey, o quadro ora de mi mamma ne sua, mi huo. Ora de mi mia du adua. A mi Cristo se mi mamma ne sua tra me fo. Se hima mi muo frio. O se mi muo frio uia poa.